Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci sono amori che si incontrano per caso. E sempre per caso. Si vivranno per tutta la vita.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi accorgo che questo mondo evolve solo nella tecnologia, ma non accenna ad evolvere l'amore, i sentimenti, il bene, lo spirito. Mi sento quasi l'unica al mondo, nella disperata ricerca di qualcuno uguale a me.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Una sola rosa può essere il mio giardino. Un solo amico, il mio mondo.

0: Oggi è mercoledì, è 30 settembre 2026. Branco le stelle vi augurano una felice conclusione di questo mese dell'uva, ecco, del mosto, del primo vino, della vendemmia e naturalmente alla nostra bilancia che nasce proprio il 30 di settembre. Auguri infiniti di ogni bene. Ariete, a vostro favore quindi cambia questo mercurio, va in ottava casa. Voi sapete che è un po' problematica come casa, ma ne avremo tempo per parlare, perché pensate, Mercurio sarà in Scorpione fino al 6 di novembre. Toro, per quanto riguarda l'amore, c'è gelosia. Proprio dopo tanti anni di oroscopi torna proprio alla grande la gelosia, ma vi riprenderete, se questo vi consola, nel 2027. Gemelli, Mercurio che oggi inizia un lungo favorevole transito in Scorpione. Questo segno proprio governa la vostra salute e il vostro lavoro. Affrontate le situazioni più complicate il prima possibile. E salutate settembre magari in compagnia della bilancia. Cancro, nel campo del patrimonio, ragazzi, questo è un gran bel cielo. Certo, io non ho dimenticato Saturno in Ariete, che può in qualsiasi momento portare qualche problema che uno non se lo aspettava. Però quando la vostra luna è buona, come oggi, vedete tutto in maniera positiva. Leone, esiti molto positivi dalle iniziative economiche che avete già impostato. L'istinto porta verso la strada dell'amore. Magari salutate questo settembre che vi ha portato tante belle novità in compagnia con Ariete. Vergine, parole un po' aspre in amore, ma alla fine portano verso un dolce sesso, magari con il segno del Cancro. Bilancia, voi dite, Bilancia, che siete unici, che non potete avere concorrenti o le persone che vi remano contro. Come vi sbagliate? Vi posso giustificare solo con il fatto che ancora non avete capito cos'è Saturno, ma arriverà anche il vostro turno. Scorpione, Mercurio arriva poco prima di mezzogiorno e sarà con voi fino al 6 di novembre. Questo conferma le previsioni che abbiamo fatto all'inizio dell'anno, che Mercurio nel 2026 ama i segni d'acqua. Ecco, voi siete il terzo e con voi praticamente conclude l'anno. Vado a Venere con voi ancora, Venere con voi, approfittate così per qualche bella avventura magari. Sagittario, Mercurio fino al 6 di novembre sarà nello Scorpione, dodicesima casa, non è che può aiutare più che altro, no? Però finché siamo in bilancia siete in tempo di impostare cose nuove. E non possiamo dimenticare che avete Giove, che avete Marte in Leone, quindi la fortuna in qualche caso c'è sempre. Capricorno, la cosa bella è Mercurio in Scorpione, totalmente a vostro favore nella professione, in affari. Sarete come rifioriti, ecco. Allora, per questo vi dico, che siete un nuovo fiore autunnale voi, tenete pure in casa un mazzetto di menta o di lavanda, perché queste sono piante porta fortuna proprio di Mercurio, e ogni tanto così annusate questa lavanda, questa menta, per avere qualche pensiero strano. Vado all'acquario, purtroppo devo annunciare, in Scorpione sta succedendo qualcosa, e questo Scorpione governa le cose del vostro successo professionale, spesso anche la salute. Qui ho ancora Venere e oggi entra Mercurio, un transito lungo abbastanza che richiederà prudenza in viaggio e diplomazia nell'ambiente professionale. Nascondete i vostri soldi. Ed infine previsioni per i pesci. Venere ancora bellissima, sempre nello Scorpione, conquista, dai, e cercate però di passare, se siete soli, questo sabato, questo ultimo giorno di settembre, con il Cancro. Allora, buona conclusione del mese di settembre. Quando si bacia una donna sugli occhi, sopra le palpebre, si prova una sconcertante tenerezza, come se si baciasse il petto di un passerotto inquieto.
1: Tutta la notte

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Mercoledì 30 settembre, abbiamo finito un altro mese, incredibile, sembra iniziato ieri e invece siamo già al termine, e questo significa che ci avviciniamo sempre di più al Natale e alla fine dell'anno, però mi sembra una proiezione un po' troppo avanti. Viviamo il momento presente che è meglio e viviamo questa giornata partendo come sempre dagli auguri. Oggi si festeggia San Girolamo, uno dei padri della Chiesa, patrono dei traduttori, e infatti non a caso oggi 30 settembre è anche la giornata mondiale della traduzione. E poi buon compleanno ai nati oggi, e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 30 settembre. Auguri a Monica Bellucci, che abbiamo visto meravigliosa una settimana fa qui alla Fashion Week di Milano con un nuovo taglio di capelli, una bella frangia a tendina che forse diventerà subito di tendenza per quest'autunno. Poi tanti auguri anche a Renato Zero, uno dei cantautori più amati della musica italiana, e a Giorgio Panariello. E continuiamo, tanti auguri a Marion Cotillard, premio Oscar per il suo ruolo di Edith Piaf nella Vie en Rose, e oggi è sicuramente tra le attrici francesi più apprezzate a livello internazionale. E infine ricordiamo anche Truman Capote, nato nel 1924, lo scrittore che con Colazione da Tiffany o A sangue freddo ha rivoluzionato la letteratura americana, inventando di fatto il romanzo inchiesta. E poi chiudiamo con un fatto storico. Era il 30 settembre del 1980 quando per la prima volta andavano in onda le trasmissioni di Canale 5, il primo grande network privato italiano fondato da Silvio Berlusconi, che avrebbe cambiato per sempre il modo di fare televisione nel nostro paese.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Non cedo allo scuotermi del vento, né alle lusinghe del cielo che mi reclama in volo. Io che son foglia aggrappata a te, sino all'ultimo respiro.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Rolling in the Deep su Dimensione Suono Soft di Adele, e tutti stiamo qui a chiederci: ma quando torna Adele, che è ormai da un po' che si è ritirata dalle scene, ma noi aspettiamo che arrivi con musica nuova, con un album nuovo, e si vocifera presto, pare sia in studio, però non c'è ancora certezza di nulla. Siamo qui ad aspettare, mentre non dobbiamo aspettare perché stanno per arrivare proprio tra una manciata di secondi gli amici di Trebi Meteo per dirci che giornata ci aspetta oggi.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Ci attende un mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese sulle regioni di nord-ovest, con tempo asciutto ma con parecchia nuvolosità a causa dell'affluire di aria umida atlantica. Non avremo conseguenti precipitazioni, ma la copertura nuvolosa sarà insistente sul Piemonte. Qualche schiarita invece si presenterà sulla Lombardia, al tutto con temperature senza variazioni significative. Valori diurni prossimi ai 24-25 gradi su Torino e su Milano. Aria più freddine, tipicamente autunnale, nella notte al primo mattino. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Benson Boone con Beautiful Things su Dimensione Sono Soft. E a proposito di cose belle, tra poco nell'appuntamento Good Life scopriremo un nuovo shampoo che rende i capelli più belli, ma che fa bene soprattutto all'ambiente.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Siamo al 30 di settembre, stiamo per archiviare un altro mese, ma di fatto secondo me stiamo ancora vivendo la fase detox post estate, perché di fatto non abbiamo ancora iniziato il vero periodo autunnale. E allora segniamoci che il detox post estate passa anche ovviamente dalla cura dei capelli, che sono quelli più provati dalla stagione estiva, per i lavaggi più frequenti, ma soprattutto per il sale ed il cloro. E allora la novità assoluta di quest'autunno è, te lo dico, lo shampoo solido in polvere che si riattiva direttamente sotto la doccia. Quindi dimentichiamoci i vecchi panetti di sapone, queste sono polveri finissime a base di argille ed estratti di alghe marine che a contatto con l'acqua si trasformano in questa crema lavante delicatissima e ovviamente priva di solfati. Ecco, questa tecnologia di fatto elimina l'uso dei flaconi di plastica, molto bene per l'inquinamento, e riduce l'inquinamento anche dovuto ai trasporti. E pensa che questa polvere, che per noi è una novità, in realtà non lo è per i polinesiani. Piccola curiosità, perché le donne polinesiane usano da secoli una polvere ricavata dallo zenzero selvatico per lavare e lucidare le loro leggendarie chiome sotto il sole. E allora proviamolo anche noi questo shampoo in polvere per le nostre docce settimanali, così da regalare ai nostri capelli una pulizia profonda che rispetta il cuoio capelluto, mantenendo quindi la chioma leggera, idratata e lucente dopo una giornata magari passata nel traffico della città, e rispetta anche di più l'ambiente, che è assolutamente fondamentale in questo periodo che viviamo.
1: Dimensione Suono Soft. When

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Burt Bacharach inizialmente pensò a Bob Dylan per questo brano, ma lui rifiutò e allora poi scelse B.J. Thomas, che però aveva all'epoca, in quel periodo proprio, una fortissima laringite, quindi ecco perché questo tono così graffiato che è stato dato al brano, che però piacque tantissimo a Bacharach, anche se purtroppo ci volle un po' di tempo per fare la registrazione perfetta, perché ovviamente con la laringite c'erano un po' di problemi, però alla fine il risultato è arrivato bello, forte, chiaro, meraviglioso. Raindrops Keep Falling on My Head su Dimensione Suono Soft.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Rese note le motivazioni che hanno portato all'assoluzione in Cassazione dei PM del processo Eni Nigeria De Pasquale Spadaro. Secondo i giudici della Suprema Corte non nascosero le prove, l'atto che secondo l'accusatoria i due avrebbero rifiutato non era un atto obbligato. Rifiuti smaltiti nei campi e guadagni illeciti per 800.000 euro, sequestrato un impianto di biogas a Chiari, l'azienda avrebbe sversato tonnellate di materiale con concentrazioni di azoto oltre i limiti di legge nei terreni di 8 comuni nella provincia di Brescia e 2 in quella di Bergamo. Da domani la circolazione ferroviaria lungo la linea Milano-Genova tra Voghera e Pavia riprenderà su entrambi i binari dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale al ponte ferroviario sul fiume Po. Andiamo allo sport, partiamo dal calcio. L'attaccante dell'Atalanta Giacomo Raspadori lascia il ritiro della nazionale per un problema fisico. E la Lega di Basket al Forum, l'Olimpia Milano con un canestro di Devon Hall sulla sirena, vinto 87-85 il derby italiano contro la Virtus Bologna. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Proseguiamo con questa sveglia dell'ultimo giorno di settembre. Buongiorno da Laura Buono. Di solito sono i libri che ci tengono incollati sul divano di casa, ma invece a volte sono proprio i libri a portarci in giro, come in questo caso, perché dal 3 ottobre tornano i tour letterari di Produzioni Ininterrotte, una rassegna dedicata alla letteratura del lavoro che quest'anno ci accompagna alla scoperta di alcuni luoghi della Bergamasca attraverso proprio le storie raccontate nei libri. E si parte per esempio da Crespi d'Adda, il villaggio operaio diventato patrimonio UNESCO, che rivive nelle pagine di Al di qua del fiume di Alessandra Selmi e nel noir Le luci dell'alba di Elena Liguori. E poi si continua con Ponte San Pietro e i suoi rifugi antiaerei, Città Alta a Bergamo con i suoi misteri e Cornello del Tasso, dove la storia della famiglia Tasso si intreccia con quella delle origini del sistema postale europeo. E la cosa bella è che non è che devi nemmeno aver letto i libri, anzi l'idea è proprio questa: passeggi, ascolti una storia e improvvisamente quel luogo che magari hai già visto mille altre volte acquista un significato completamente diverso e poi ti viene voglia di leggere tutto il libro, perché alla fine, se ci pensiamo, un buon libro può non solo portarci lontani con la fantasia, può anche insegnarci a guardare meglio quello che abbiamo proprio sotto casa e che non abbiamo mai visto con quegli occhi che ci racconta il libro.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft. L'amore è quell'alchimia che nasce tra due persone che, obbliando la realtà che li circonda, si fondono all'unisono.

0: E io Technology su Dimensione sono Soft e grazie ai potenti mezzi della tecnologia e agli amici di Trebi Meteo tra pochissimo scopriamo insieme che giornata ci aspetta oggi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
5: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato.
9: Un esempio:
8: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
10: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
11: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
10: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
12: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Ci attende un mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese sulle regioni di nord-ovest, con tempo asciutto ma con parecchia nuvolosità a causa dell'affluire di aria umida atlantica. Non avremo conseguenti precipitazioni, ma la copertura nuvolosa sarà insistente sul Piemonte. Qualche schiarita invece si presenterà sulla Lombardia, al tutto con temperature senza variazioni significative. Valori diurni prossimi ai 24-25 gradi su Torino e su Milano. Aria più freddina, tipicamente autunnale, nella notte al primo mattino. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Comuni immortali di Achille Lauro su Dimensione Suono Soft. Che stai facendo? Stai andando a fare per caso colazione e il classico caffettino al volo? Ecco, di quello parleremo tra poco nell'appuntamento Good Life, dei bar, specialmente di quelli sotto casa.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Se c'è una cosa che rischiamo di perdere insieme ai negozi, alle botteghe e ai piccoli esercizi di quartiere, sono i bar sotto casa. Perché secondo i dati elaborati da Confesercenti, tra il 2019 e il 2025 in Italia sono spariti oltre, pensa, 24.000 bar, cioè significa circa 11 al giorno, che è un numero impressionante. E a guidare questa classifica, guarda caso, c'è la Lombardia, con quasi 5.000 bar in meno, seguita dal Lazio, che ne perde oltre 4.400, con Roma in testa a tutte le altre città. E uno pensa subito al problema economico, giustamente, però dobbiamo avere anche una visione un po' più ampia, perché il bar è quel posto dove entri per un caffè e magari finisci per parlare con il barista, incontri il vicino di casa, saluti qualcuno che conosci da 20 anni, insomma è un pezzo di vita quotidiana, quindi se scompare, scompare paradossalmente anche un pezzettino di noi. Ora, va detto anche che oggi una tazzina di caffè costa in media 1,29 euro, quindi 25 centesimi in più rispetto al 2021, e qui si rischia il paradosso, perché il caffè aumenta ma i bar diminuiscono, e forse i bar diminuiscono proprio perché il caffè aumenta, mi viene da dire. Comunque, la prossima volta che entriamo nel nostro bar preferito, oltre a ordinare un espresso, ricordiamoci che stiamo anche sostenendo uno di quei piccoli luoghi che tengono insieme un quartiere e dove è bello potersi rifugiare ogni tanto, e speriamo che quindi i bar sopravvivano il più a lungo possibile.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Kingston Town su Dimensione Suono Soft, dedicata alla città di Kingston, che è la capitale della Giamaica, sorta, piccola curiosità, dopo un devastante terremoto che distrusse la vicina città di pirati di Port Royal, che ad oggi è uno dei siti archeologici subacquei, pensa, più importanti al mondo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Rese note le motivazioni che hanno portato all'assoluzione in Cassazione dei PM del processo Eni Nigeria De Pasquale Spadaro. Secondo i giudici della Suprema Corte non nascosero le prove, l'atto che secondo l'accusatoria i due avrebbero rifiutato infatti non era un atto obbligato. Rifiuti smaltiti nei campi e guadagni illeciti per 800.000 euro, sequestrato un impianto di biogas a Chiari. L'azienda avrebbe sversato tonnellate e tonnellate di materiale con concentrazione di azoto oltre i limiti di legge nei terreni di 8 comuni nella provincia di Brescia e 2 in quella di Bergamo. Da domani, 1 ottobre, la circolazione ferroviaria lungo la linea Milano-Genova tra Voghera e Pavia riprenderà su entrambi i binari dopo i lavori di potenziamento del ponte ferroviario sul fiume Po. E poi il calcio, l'attaccante dell'Atalanta Raspadori lascia il ritiro della nazionale per un problema fisico. Eurolega di basket, al Forum, l'Olimpia Milano con un canestro di Devon Hall sulla Sirena ha vinto 87-85 il derby italiano contro la Virtus Bologna. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Piano piano siamo arrivati all'ultima delle 3 ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. E piano piano anche Milano si sta muovendo, ma altro che Milano a 30 all'ora, perché la verità è che a volte andare a 30 all'ora sarebbe quasi un sogno. Secondo infatti il report della mobilità 2025 di Amat, tra le 7 e le 9 del mattino, quindi siamo nel pieno di questo orario, sulle strade locali milanesi si viaggia a una media di 19,4 km orari. Capito? 19,4. Praticamente fai prima a metterti le scarpe da ginnastica e a correre, mi viene da dire. Mentre sulle strade che collegano i diversi quartieri va un po' meglio, lì si arriva a 26,8 km orari. Dai, si sfiorano i 30. Però la cosa curiosa è vedere cosa succede quando Milano dorme, cioè tra le 3 e le 5 del mattino sulle stesse arterie la velocità media è di 40,1 km orari. Quindi il problema non è la strada, ma quanta gente la percorre. Tutta insieme alla stessa ora, con la stessa idea, geniale, no? Parto 5 minuti prima così evito il traffico. E no, abbiamo avuto tutti la stessa idea, quindi ci becchiamo tutto il traffico. Per fortuna c'è la radio a tenerci compagnia e a renderci questo viaggio magari un po' meno stressante.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Pensa a quanti vestiti, sciarpe e maglioni dobbiamo metterci addosso per riscaldarci il corpo. Al cuore invece basta un abbraccio, un bacio, la comprensione e la carezza di chi ci ama.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: 7 years di Lucas Graham su Dimensione Suono Soft in questa ultima ora di Sveglia Insieme, in cui lo so che stai aspettando lui, stai aspettando Branco per i suoi consigli, e allora ti dico che arriva tra pochissimo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e JQ.
3: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
4: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
9: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure JQ5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine, Arval Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
10: Dunque vediamo. Spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Zucchero con Come il sole all'improvviso su Dimensione Suono Soft. Ma altro che sole all'improvviso, qui all'improvviso arrivano le stelle, o forse no, perché in realtà le stavamo aspettando, o meglio, stavamo aspettando il re delle stelle, la nostra stella mattutina, il nostro punto fisso da seguire, che è Branco. E allora siamo pronti ad ascoltarlo segno per segno.
1: Oggi è mercoledì, è 30 settembre 2026. Branco le stelle vi augurano una felice conclusione di questo mese dell'uva, ecco, del mosto, del primo vino, della vendemmia e naturalmente alla nostra bilancia che nasce proprio il 30 di settembre. Auguri infiniti di ogni bene. Ariete, a vostro favore quindi cambia questo Mercurio, va in ottava casa, voi sapete che è un po' problematica come casa, ma ne avremo tempo per parlare, perché pensate, Mercurio sarà in Scorpione fino al 6 di novembre. Toro, per quanto riguarda l'amore, c'è gelosia, proprio dopo tanti anni di oroscopi torna proprio alla grande la gelosia, ma vi riprenderete, se questo vi consola, nel 2027. Gemelli, Mercurio che oggi inizia un lungo favorevole transito in Scorpione, questo segno proprio governa la vostra salute e il vostro lavoro. Affrontate le situazioni più complicate il prima possibile. E salutate settembre, magari in compagnia della bilancia. Cancro, nel campo del patrimonio, ragazzi, questo è un gran bel cielo. Certo, io non ho dimenticato Saturno in Ariete, che può in qualsiasi momento portare qualche problema che uno non se lo aspettava. Però, quando la vostra luna è buona, come oggi, vedete tutto in maniera positiva. Leone, esiti molto positivi dalle iniziative economiche che avete già impostato. L'istinto porta verso la strada dell'amore. Magari salutate questo settembre che vi ha portato tante belle novità in compagnia con Ariete. Vergine, parole un po' aspre in amore, ma alla fine portano verso un dolce sesso, magari con il segno del Cancro. Bilancia, voi dite, Bilancia, che siete unici, che non potete avere concorrenti o le persone che vi remano contro. Come vi sbagliate? Vi posso giustificare solo con il fatto che ancora non avete capito cos'è Saturno, ma arriverà anche il vostro turno. Scorpione, Mercurio arriva poco prima di mezzogiorno e sarà con voi fino al 6 di novembre. Questo conferma le previsioni che abbiamo fatto all'inizio dell'anno, che Mercurio nel 2026 ama i segni d'acqua. Ecco, voi siete il terzo e con voi praticamente conclude l'anno. Vado a Venere con voi ancora, Venere con voi, approfittate così per qualche bella avventura magari. Sagittario, Mercurio fino al 6 di novembre sarà nello Scorpione, dodicesima casa, non è che può aiutare più che altro, no? Però finché siamo in bilancia siete in tempo di impostare cose nuove E non possiamo dimenticare che avete Giove, che avete Marte in Leone, quindi la fortuna in qualche caso c'è sempre. Capricorno, la cosa bella è Mercurio in Scorpione, totalmente a vostro favore nella professione, in affari sarete come rifioriti, ecco. Allora, per questo vi dico che siete un nuovo fiore autunnale voi. Tenete pure in casa un mazzetto di menta o di lavanda, perché queste sono piante porta fortuna proprio di Mercurio. E ogni tanto così annusate questa lavanda, questa menta, per avere qualche pensiero strano. Vado all'acquario, purtroppo devo annunciare, in Scorpione sta succedendo qualcosa, e questo Scorpione governa le cose del vostro successo professionale, spesso anche la salute. Qui ho ancora Venere e oggi entra Mercurio, un transito lungo abbastanza che richiederà prudenza in viaggio e diplomazia nell'ambiente professionale. Nascondete i vostri soldi. Ed infine previsioni per i pesci. Venere ancora bellissima, sempre nello Scorpione, conquista, dai, e cercate però di passare, se siete soli, è questo sabato, questo ultimo giorno di settembre, con il Cancro. Allora, buona conclusione del mese di settembre. Quando si bacia una donna sugli occhi, sopra le palpebre, si prova una sconcertante tenerezza, come se si baciasse il petto di un passerotto inquieto.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Lo so che quando ormai siamo già al 30 di settembre l'estate ci sembra un ricordo lontanissimo. Per fortuna però arrivano i Negramaro con questo pezzo che si intitola proprio Estate a ricordarci che in realtà è finita da poco l'estate, da qualche giorno, e l'autunno, quello vero, dobbiamo ancora iniziarlo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E così possiamo salutare anche settembre. L'ultima sveglia di questo mese è andata, domani ci prepariamo a dare il benvenuto ad ottobre, però domani deve ancora arrivare. Intanto dobbiamo affrontare quest'ultima giornata di settembre e lo facciamo adesso con la compagnia, come sempre, di Francesco Cavuoto fino alle 13. Io ti auguro una splendida giornata e se vuoi ci risentiamo domani mattina per una nuova sveglia. Sempre tra le 6 e le 9 qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Nasce la Società della Casa, una partecipata interamente pubblica di Comune di Milano MM, che ristrutturerà appartamenti vuoti per affittarli a canone calmierato per chi guadagna tra i 1.500 e i 2.500 euro al mese. Si parte con 1.000 appartamenti, a ottobre i dettagli, poi l'aula darà il via libera. Arrestati 9 cittadini indiani a Brescia con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione. In particolare 3 dei 9 arrestati in flagranza il 9 gennaio avevano portato un connazionale e la madre presso un ufficio postale di Ghedi, costringendoli a prelevare 6.000 euro. Dal 1 ottobre la circolazione ferroviaria lungo la linea Milano-Genova tra Voghera e Pavia riprenderà su entrambi i binari dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale al ponte ferroviario sul fiume Po. E poi veniamo allo sport, all'Eurolega di basket, al Forum, l'Olimpia Milano con un canestro di Devon Hall sulla sirena ha vinto 87-85 il derby italiano contro la Virtus Bologna. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
6: Una buona giornata, siamo a metà di questa settimana e mercoledì è il 30 di settembre, con aprile, giugno, novembre di 28 ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Buongiorno da Francesco Cavuoto, 4 ore da vivere, se vuoi insieme a me, su Dimensione Suono Soft, sulla radio del benessere, tanti contenuti da farti ascoltare, come Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, i 100 secondi di Enrico Mentana, la grande informazione, le grandissime voci del cinema e gli aforismi d'amore ogni ora, e poi c'è la nostra playlist iconica, i nostri successi soft di ieri, di oggi e di domani. E allora che dici se partire? Partire o lasciare andare? Andare o partire? Questo è il problema. Iniziamo subito con un bel successo, così i problemi li fughiamo, li fughiamo. Via, primo successo e si apre così questo mercoledì.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Amo la ruga che ti viene qui, quando mi guardi come se fossi pazzo. Felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita inizi il più presto possibile.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Buon viaggio, share the love. Cesare Cremonini su Dimensione Sonosoft. Ancora buongiorno, buon mercoledì, siamo arrivati a metà di questa settimana. Tra poco, a metà o a tutto tondo, a tutto pieno, insomma, il pianeta terracqueo non avrà più segreti perché arriva Beppe Pellegrino.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
6: All'Arbal Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio? Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arbal Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arbal Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
9: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Io per lei, lei per me, tu per me, io per te, Pino Daniele, Dimensione Suono Soft. Arrivati al momento in cui prepariamo le valigie, abbiamo messo tutto nel beauty case, il necessaire. E allora pronti con il nostro trolley o lo zainetto da viaggio per essere accompagnati da Beppone Pellegrino in giro per il mondo. Vai Beppe!
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, buongiorno, pronti a partire? Vi ho raccontato in questi anni di un'isola bellissima, secondo me si chiama Islanda, e oggi vi parlo di Skógafoss. Dov'è e cos'è? Allora, Skógafoss è un paese mitico, bellissimo. Si arriva davanti a una cascata, fai qualche passo e ti ritrovi completamente bagnato, ma non per la pioggia, ma per l'acqua che arriva dalla cascata stessa, un po' tipo Niagara. Questa è Skógafoss. Detto così, il nome non è bellissimo. Il fiume Skoga è quello che si usa per la cascata. Precipita per circa 60-70 metri e crea una parete d'acqua talmente potente che nelle giornate di sole si formano arcobaleni quasi continui. Immaginate di salire la scalinata accanto alla cascata, guardare il paesaggio dall'alto e sentire il rumore dell'acqua sotto di voi. È un'esperienza magnifica, incredibile e magica. Il vento, l'umidità, il freddo, il fragore. Un'esplosione di gusti. La cosa curiosa è che Skógafoss è legata a una leggenda vichinga. Si racconta che un antico colono abbia nascosto, che si chiamava Prasi, questo colono, un tesoro dietro la cascata. Ovviamente nessuno è mai riuscito a trovarlo, ma la storia è rimasta un po' come il mitico mostro di Loch Ness, fantasia. E allora penso che forse il vero tesoro sia proprio questo, un luogo che riesce a farti sentire piccolo, perché la cascata è immensa, curioso, felice, tutto nello stesso momento. E non è poco, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, ridà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra.

0: come quando i bimbi mettono la mano davanti alla bocca e provano a fare i suoni. Questa la parte finale di questa Everybody's Talking, Dimensione Suono Soft. Tra poco l'informazione, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-292-98731. Comprooroodoro.it.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Nella serata di ieri si è svolto a Rozzano un nuovo servizio straordinario interforze di controllo del territorio. Identificate 281 persone e 96 veicoli controllati. Nasce la Società della Casa, una partecipata interamente pubblica di Comune di Milano MM, che ristrutturerà appartamenti vuoti per affittarli a canone calmierato per chi guadagna tra i 1.500 e i 2.500 euro al mese. Si parte con 500 immobili. Arrestati 9 cittadini indiani a Brescia con l'accusa di sequestro di persone a scopo di estorsione, in particolare 3 dei 9 arrestati in flagranza il 9 gennaio avevano portato un connazionale e la madre presso un ufficio postale di Ghedi, costringendoli a prelevare 6.000 euro. Dal 1 ottobre la circolazione ferroviaria lungo la linea Milano-Genova tra Voghera e Pavia riprenderà su entrambi i binari dopo i lavori di potenziamento del ponte ferroviario sul fiume Po. Eurolega di basket al Forum, l'Olimpia Milano con un canestro di Devon Hall sulla Sirena ha vinto 87-85 il derby italiano contro la Virtus Bologna. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Adesso voglio farti vedere una cosa usando soltanto la voce. Immagina una vecchia casa, in mezzo a un bosco. È notte. C'è una finestra accesa al piano di sopra. L'hai vista? Eppure io non ti ho mostrato assolutamente niente. Tra poco ti racconto perché questa è una delle cose più potenti dell'ascolto all'interno delle nostre Good Life. Lo faremo soltanto attraverso la voce, come facciamo del resto H24. Ron e Tosca, vorrei incontrarti fra 100 anni. Prima ancora Ilaria Giorgino, un dolce aforisma d'amore sulla radio del benessere. Dimensione Suono Soft.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano. Sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce su una pagina di luce.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Tra poco, attraverso la voce, ti faccio fare un viaggio bellissimo, un esperimento favoloso. Good Life, Dimensione Suono Soft, stai lì.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ. Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzola DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su D'Ambros.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
7: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
8: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
1: Dimensione Suono Soft.

prima ti ho fatto vedere una casa che non esiste, o meglio, adesso esiste nella tua testa ed è una qualcuno racconta, qualcun altro ascolta. Prima dei video, della televisione, dei social, le storie hanno viaggiato così per secoli e secoli, da una bocca a un orecchio. E pensa alla differenza, no? Se in un film ti mostro un castello, il castello è quello. Se invece ti dico in cima alla collina c'era un enorme castello abbandonato, adesso costruisci tu. Decidi tu quanto è grande, che colore ha, come sono le finestre, magari ci metti pure la nebbia, no? Che io non avevo assolutamente ordinato, invece tu l'hai messa lì. Quando ascoltiamo, diventiamo anche un po' scenografi, la voce dà degli indizi e il cervello ovviamente completa il set.

0: Ecco perché poi quando leggiamo un libro e vediamo il film, spesso il film di quello stesso libro ci delude, perché le immagini ovviamente sono quelle che il regista ha nella testa e non le tue. Persino la parola podcast è giovanissimo al Podcast Day, e il podcast ha fatto una cosa molto curiosa: ha utilizzato una tecnologia modernissima per riportarci a un gesto antichissimo. Qualcuno racconta, qualcun altro ascolta. Prima dei video, della televisione, dei social, le storie hanno viaggiato così per secoli e secoli. Da una bocca, ma compare nel 2004 e nasce dall'incontro tra iPod e broadcast. 20 anni dopo possiamo ascoltare praticamente qualsiasi cosa: una storia, la scienza, la cronaca, la comicità, le lingue, le interviste. Abbiamo lavoro da sempre, e forse la cosa che continua ad affascinarmi di più è proprio questa: davanti a un microfono puoi essere completamente solo, e dall'altra parte e naturalmente possiamo passare 15 minuti a scegliere cosa ascoltare per poi arrivare a destinazione senza aver ascoltato niente, un po' come succede anche con Netflix. Io con la voce ci lavoro da sempre, e forse la cosa che continua ad affascinarmi di più è proprio questa: davanti a un microfono puoi essere completamente solo, e dall'altra parte creare un'immagine nella testa di migliaia di persone, ognuna diversa. Allora oggi scegli una voce, una storia, scegli un podcast e per qualche minuto ascolta per davvero, perché ogni tanto possiamo anche lasciare riposare gli occhi e lasciare che le immagini le faccia la testa. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi sul nostro sito dimensionesuonasoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Somewhere Over the Rainbow, canzone che chiude la prima metà di questo mercoledì 30 settembre. Tra poco l'informazione e i 100 secondi del direttore Enrico Mentana, e poi si riparte con i segreti in tavola.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Nella serata di ieri si è svolto a Rozzano un nuovo servizio straordinario interforze di controllo del territorio. Identificate 281 persone e 96 veicoli controllati. Nasce la società Della Casa, una partecipata interamente pubblica di Comune di Milano MM, che ristrutturerà appartamenti vuoti per affittarli a canone calmierato per chi guadagna tra 1.500 e 2.500 euro al mese. Si parte con 500 immobili, a ottobre i dettagli, poi l'aula darà il via libera. La cronaca ancora: arrestati 9 cittadini indiani a Brescia con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione. In particolare 3 dei 9 arrestati in flagranza il 9 gennaio avevano portato un connazionale e la madre presso un ufficio postale di Ghedi, costringendoli a prelevare 6.000 euro. Dal 1 ottobre la circolazione ferroviaria lungo la linea Milano-Genova tra Voghera e Pavia riprenderà su entrambi i binari dopo i lavori di potenziamento del ponte ferroviario sul fiume Po. Eurolega di basket al Forum, l'Olimpia Milano con un canestro di Devon Hall sulla Sirena ha vinto 87-85 il derby italiano con la Virtus Bologna. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
10: Continua a dominare la scena in Italia, ma anche in tutto il mondo, la questione energetica, perché ovunque c'è lo stesso problema: consumatori sul piede di guerra, rischi ovviamente enormi per i bilanci delle famiglie, bollette che sembrano sempre più gonfiate e si sa operatori che cercano di correre ai ripari, almeno come immagine rispetto ai clienti, e soprattutto e chi governa i paesi che cerca delle pezze da porre in una situazione in cui lo strappo si fa sempre più forte. Ma il problema è che a dominare tutto sono le guerre che hanno originato tutto questo, e se non si curano le cause, come è noto, gli effetti sono difficilissimi da parare o comunque da rendere meno duri. Ed è questa la situazione, tanto per intenderci. Noi potremo sentir parlare di compagnie che calmierano i prezzi del carburante alle pompe, sentiremo di compagnie che praticano degli sconti almeno apparenti per quanto riguarda le bollette della luce o del gas, ma la questione resta sempre la stessa, che tutto è molto più caro di un anno fa e tutto tende purtroppo a essere più oneroso, e il problema è anche quello delle scorte. Non tutti gli stati possono approvvigionarsi di carburante se non hanno una produzione propria, e l'Italia ad esempio non ha suoi giacimenti. Queste sono le situazioni di fondo. Poi noi possiamo stare a discutere dell'Eni, di IP, dell'Enel e di quant'altro, ma c'è un'emergenza e sta molto sopra tutto questo.
8: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Il cambiamento climatico in Lombardia quest'estate è arrivato anche nel formaggio. In montagna gli animali stanno tornando dagli alpeggi e in alcune zone la produzione è calata parecchio e il problema parte molto prima del latte. A Livigno quasi 2000 metri, a fine settembre si sono toccati 23 gradi, l'erba in alcuni pascoli aveva cominciato a seccare già a metà luglio e soprattutto è mancata la neve durante l'inverno. Meno neve significa meno acqua nelle falde e nelle sorgenti e in alcuni alpeggi hanno dovuto addirittura portare l'acqua alle mandrie. E praticamente c'è poca erba, meno nutrimento, meno latte, quindi forme di formaggio sicuramente più piccole. Questa è forse l'immagine che racconta meglio tutto. Pensiamo al cambiamento climatico guardando un ghiaccio che si ritira, poi un giorno lo ritroviamo molto più vicino sul tagliere davanti a un pezzo di formaggio sicuramente più piccolo. Quindi ricordiamo che il cambiamento climatico accomuna tutti noi, in piccoli gesti possiamo fare sicuramente un qualcosa di positivo per il pianeta. Righteous Brothers, Ancient Melody, canzone che apre una nuova ora, la seconda metà di questa mattinata su Dimensione Suono Soft, e prima Emiliano Coltorti, voce del cinema, e un dolce aforisma d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Ci sono mani che ti restano addosso, profumi che ti camminano dentro, occhi che ti rubano tutto, silenzi che ti tolgono il respiro.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Farfallina di Luca Carboni, Dimensione Suono Soft. Tra poco i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Stai lì.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
3: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure già Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa, con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai

0: avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori. Monza, via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio, via Nuova Valassina 131.
11: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: James Blunt, Carry You Home, Dimensione su Aerosoft. Eccoli qua i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Vogliamo ascoltarli? Che dici? Allora via!
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, una foglia verde disegnata con le stelle dell'Unione Europea sui prodotti, l'abbiamo vista tante volte, sappiamo davvero che cosa ci dice? È il logo del biologico europeo, indica che il prodotto è stato certificato secondo le regole dell'Unione. Per gli alimenti trasformati, almeno il 95% degli ingredienti agricoli deve essere biologico. Accanto a questo simbolo troviamo anche il codice dell'organismo di controllo e l'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime. Cosa significa biologico intanto? Significa non senza alcun trattamento, ma con alcuni prodotti per la difesa per la pianta che sono ammessi, che devono rispettare delle norme precise. Per esempio sono ammessi soltanto i prodotti fitosanitari previsti proprio dagli elenchi europei per il biologico, sono vietati gli OGM, i fertilizzanti azotati minerali, insomma. E quindi questo significa essere biologico e essere certificato europeo, ma da qualche giorno c'è una novità tutta italiana, perché c'è un marchio, che è il marchio biologico italiano, che sono tre foglie intrecciate, verde, bianca e rossa, che potrà affiancare il logo europeo sui prodotti biologici realizzati con materie prime agricole nazionali e che sono appunto identificati dalla dicitura agricoltura italiana o acquacoltura italiana. E naturalmente per i produttori l'adesione volontaria va richiesta al ministero. Vi faccio un esempio per capire meglio. Se trovate un pacco di pasta biologico, ovviamente con la fogliolina verde, rispetta quel pacco di pasta, quel produttore rispetta le regole di produzione previste dall'Unione Europea. Però il marchio biologico italiano aggiunge un'informazione in più, cioè la materia prima agricola proviene dall'Italia. Sono ovviamente due aspetti diversi ed è utile conoscerli entrambi. Quindi leggere l'etichetta richiede davvero pochi secondi, però può farci scoprire quanta strada ha fatto il cibo che stiamo acquistando prima di arrivare sulla nostra tavola. Quindi non fermiamoci alle scritte più grandi, cerchiamo prima la fogliolina europea, il codice di controllo e poi anche l'indicazione dell'origine agricola, e quando incontreremo le tre foglie tricolori sapremo che si tratta di un prodotto biologico italiano. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Freddie Mercury, The Great Pretender. Dimensione Suono Soft, prime tre ore archiviate, tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La classifica dell'Università, il Politecnico di Milano nella top 200 mondiale. L'Ateneo milanese ottiene uno storico traguardo raggiungendo il 157esimo posto globale. Arrestati 9 cittadini indiani a Brescia, l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione. 3 dei 9 arrestati in flagranza il 9 di gennaio avevano portato un connazionale e la madre presso un ufficio postale di Ghedi, costringendoli a prelevare 6.000 euro. La richiesta di un prestito per superare un momento di difficoltà economica della propria azienda, poi tassi di interesse da livelli di usura al 240% annuo e ritorsioni estese persino ai familiari. L'inferno di un imprenditore di Milano si è concluso con l'arresto di un italiano di 76 anni residente in provincia di Pavia. Dall'estero, lite a coltellamento tra piloti del volo Dubai-Tel Aviv, un russo e un ucraino. L'aereo rischia di precipitare, a bordo circa 170 persone. Il volo è stato deviato e ha effettuato un atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, buona ora della decompressione a te famiglia. Io sono Francesco Cavuoto. Che significa ora della decompressione? Significa che ti metto più musica e io parlo un po' di meno per portarti proprio in relax per mano fino a ora di pranzo. Si parte con Biagio Antonacci e Quanto tempo e ancora dobbiamo aspettare l'ora della decompressione. Sta partendo Milvia Bonacini, voce del cinema, aforisma d'amore per iniziare una nuova ora qui sulla Radio del Benessere.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: L'amore può aspettare una vita, la passione non aspetta un secondo.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: Vasco Rossi, come nelle favole. Tra pochissimo torniamo con la nostra playlist di successi soft di ieri, di oggi e di domani. Stai lì.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e J.Q.
3: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su Orsolini.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
2: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
3: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre.

0: approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Elton John nel pomeriggio della Radio del Benessere con Francesco Cavuoto fino alle 13 e poi arriva anche Fabiana Sera che ti accompagna fino alle 5. I nostri successi non si fermano mai, grandissima voce italiana, lei è Giorgia, l'avrai già riconosciuta dalle prime note, questa è la sua Gocce di Memoria e noi l'ascoltiamo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Qualcosa di grande sta per accadere, un cambio di guardia. Arriva Fabiana Sera qui fino alle 5 di oggi pomeriggio. Io invece torno domattina subito dopo Laura Buono a partire dalle 9. Adesso ti bacio, ti strizzo, ti abbraccio e ti auguro buon appetito e buon pomeriggio, sempre qui su Dimensione Suono Soft. Io sono Francesco Cavuoto, a domani, mi raccomando, alle 9 puntuali. Baci grandi, ciao!

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il Presidente della Repubblica Mattarella è al Teatro della Scala di Milano, dove parteciperà alla celebrazione dei 120 anni della fondazione della CGIL. In mattinata il Capo dello Stato ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre del 2001. Un giovane di 21 anni di nazionalità polacca è morto intorno alle 11 in piazza Gaia Olenti, precipitando da un'altezza di 15 metri. Siamo a Milano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, nel tentativo di scavalcare una ringhiera, sarebbe precipitato in un caveggio. La classifica delle università: il Politecnico di Milano entra nella top 200 mondiale, l'Ateneo milanese ottiene uno storico traguardo raggiungendo il 157esimo posto globale. Un incidente sul lavoro: precipitata da un solaio in milanese, è morto un operaio di 48 anni a Robecco sul Naviglio, illeso un altro operaio che era con la vittima. La circolazione dei treni tra Torino e Milano è interrotta dalle 7 di questa mattina per l'investimento di una persona a Novara, è tornata a regolare intorno a mezzogiorno. Lite e accoltellamento tra i piloti del volo Dubai-Tel Aviv, l'aereo rischia di precipitare, a bordo circa 170 persone. Uno dei due piloti avrebbe tentato di far precipitare il velivolo. Israele parla di terrorismo. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Allora, dunque, vediamo 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre. Io, alla mia vergognosità, ti confesso che a volte devo ricorrere sempre a questa filastrocca che ci hanno insegnato a scuola per ricordarmi dei giorni del mese. Questo per dirti che oggi è l'ultimo giorno di settembre. Buon pomeriggio, sono Fabiana Sera, ringrazio e saluto anche Francesco Cavuoto. Trascorreremo le prossime 4 ore piene di contenuti, come al solito, dedicati al tuo benessere e al tuo relax. Oggi parleremo tra l'altro di pace, che ci fa sempre bene, conoscendo una figura magari un po' meno conosciuta, strafamoso, però meno conosciuta, quindi di cui ti voglio raccontare perché è una cosa bellissima. Seconda, Good Life: che bello quando la natura ci aiuta a guarire. Cure naturali quando gli agenti atmosferici ci coccolano e ci aiutano a ritrovare la salute. Stiamo finendo questa miniserie di Good Life dedicate proprio alle cure naturali e alla natura, che quando ci cade addosso ci fa solamente bene. Ti auguro ogni bene, lo faccio nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Partiamo il primo discone di oggi di un artista che tutti quanti adoriamo, e credo che tu questa canzone la sappia memoria. Cominciamo.
4: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Amore è quando finisce la musica e si continua a ballare.

0: Francesca Michelin con Distratto nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Tra un po' ti parlo di pace e ti faccio conoscere una figura stupenda, ma intanto ti dico: che cos'è che a te regala pace nelle tue giornate? Fammelo sapere al 393 700 9000.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 € al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 € al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 €. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su D'Ambros.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 € al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 € al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
6: In Mocauto non ci si ferma mai, pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 € al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
9: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
10: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sai che parlare di pace ci fa davvero bene all'anima e ci permette di conoscere anche esseri umani che hanno dedicato a questo bellissimo valore così immenso la loro vita. Oggi ti parlo e ti racconto di Lech Walesa, che è stato premio Nobel della pace nel 1983 ed è uno dei protagonisti assoluti della storia contemporanea, da semplice elettricista nei cantieri navali di Danzica a guida del sindacato autonomo Solidarność e poi presidente della Polonia. La sua vita davvero dimostra come la determinazione pacifica possa abbattere anche i regimi più oppressivi, cambiando per sempre il corso dell'Europa. La grande lezione di quest'uomo risiede nella convinzione che le ingiustizie si sconfiggano attraverso l'unione, la solidarietà e la ferma resistenza non violenta. Il suo percorso ci ricorda l'importanza fondamentale del dialogo e del coraggio civile. La sua storia insegna che il cambiamento reale parte spesso dal basso, dalla semplicità, e il valore della libertà, la ricerca della pace e la tutela dei più deboli sono principi davvero universali che richiedono una cura costante ogni giorno. Quindi riflettere su questa straordinaria figura umana ci arricchisce di speranza ogni giorno. Ripeto, la forza delle idee e il coraggio della non violenza, comune a più figure come per esempio anche Gandhi, restano i pilastri più solidi su cui costruire un futuro di pace, di giustizia e di rispetto reciproco. Cerca Lech Walesa anche sul web, informati e leggi della sua vita perché è davvero straordinaria. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Carmen, David Bowie a concludere la nostra prima ora insieme. Questa è Dimensione Suono Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it.

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Salti a trovare la Scala di Milano, la celebrazione dei 120 anni della fondazione della CGIL, presidente Sergio Mattarella. In mattinata il capo dello Stato ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre del 2001, costò la vita a 118 persone. Un giovane di 21 anni di nazionalità polacca ha perso la vita intorno alle 11 in piazza Gaeulenti, precipitando da circa 15 metri d'altezza. Il giovane, nel tentativo di scavalcare una ringhiera, sarebbe precipitato in un cavedio. È precipitato da un solaio nel milanese e muore così un operaio di 48 anni a Robecco sul Naviglio, illeso un altro operaio che era con la vittima. Un 76enne pavese prestava denaro con interessi del 240% e è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Lite e accoltellamento tra i piloti del volo Dubai-Tel Aviv, l'aereo rischia di precipitare, a bordo circa 180 persone, uno dei due piloti avrebbe tentato di far precipitare il velivolo, Israele segue la pista del terrorismo. Ci risentiamo tra circa un'ora.
5: Ti accolgo in un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft, la voce è quella di Fabiana Sera, grazie perché hai scelto la tua radio del benessere e del relax. Oggi parliamo anche un po' di moda alla luce di questa Milano Fashion Week appena conclusa, questo tocco glam, che cosa sarà mai? Te ne parlo in quest'ora, dai, anche perché vorrei sapere anche il tuo punto di vista. Intanto un sacco di musica tutta insieme, il primo disco ci fa tanto rilassare perché la voce angelica è quella di Enya che arriva subito con Only Time. Buon pomeriggio.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore è una strada a senso unico. Parte da te stesso e va verso gli altri. Se pensi di trattenere per te qualcosa o qualcuno, anche per un attimo, l'amore ti muore tra le dita.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

0: Laura Pausini con Tra te e il mare, l'hai appena ascoltata qui su Dimensione Sono Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona

0: Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato. L'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure JQ5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine, Arval Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro. Nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
5: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: invece aspettiamo senza avere paura. Domani.
1: Lucio Dalla con Futura su Dimissione Suono Soft. Che cos'è questo tocco glam di cui si è tanto parlato alla Milano Fashion Week appena conclusa? Un accessorio gioiello su una base quotidiana, quindi una base basic molto semplice, ci hanno semplificato un po' la vita, ma con una spilla, con una clutch, con bagliori metallici, scarpe impreziosite, insomma solamente un accessorio. Bah, insomma io credo che ci abbiano molto semplificato la vita. Tu che dici? Still

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: L'atmosfera creata da Simon & Garfunkel con The Sound of Silence ci accompagna a concludere un'altra ora insieme. Adesso in linea, volentieri, alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tantissimi servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Su un giovane di 21 anni di nazionalità polacca, Jakub Wiatr ha perso la vita in piazza Gaiolenti a Milano, precipitando da circa 15 metri d'altezza. Il giovane, nel tentativo di scavalcare una ringhiera, sarebbe precipitato in un cavedio. E c'è una vittima sul lavoro in Lombardia, Robecco sul Naviglio. Un operaio di 48 anni è precipitato da un solaio a 8 metri d'altezza, illeso un altro operaio che era con lui. Al Teatro alla Scala di Milano oggi le celebrazioni dei 120 anni dalla fondazione della CGIL, presente anche Sergio Mattarella, il capo dello Stato. In mattinata ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001, che costò la vita a 118 persone. Un 76enne pavese prestava denaro con interessi fino al 240%, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Tra le altre notizie, lite a coltellamento tra i piloti del volo Dubai Tel Aviv. L'aereo rischia di precipitare, a bordo circa 180 persone. Uno dei due piloti avrebbe volontariamente tentato di far precipitare il velivolo. Israele segue la pista del terrorismo. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Grazie sempre alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto anche oggi Dimensione Sono Soft per il tuo primo pomeriggio. Io sono Fabiana Sera, tra un po' ti parlo di una cosa bellissima, lo sai che mi piace un sacco, proporti delle cure naturali, ovvero abbiamo già intorno a noi tutto quello che ci serve per il nostro benessere, per la nostra salute, e dunque basta solamente ricordarcene o scoprirlo se non lo conosciamo. Quindi cure naturali e agenti atmosferici, cosa che mi piace un sacco pronunciare perché mi piace proprio dirlo, che ci coccolano e ci aiutano a ritrovare tanta salute. Oggi andiamo a parlare proprio di verde, di green, che ci piace tantissimo. Prima però un sacco di musica tutta insieme. Il primo discone lo conosciamo, lo abbiamo cantato un sacco di volte, di un artista amatissimo italiano, 1950, c'è Amedeo Minghi. Buon pomeriggio.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Non volevo amore perché è caos, perché fa vacillare la mente come lampioni scossi dal vento.
13: Come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. serenella in questo vento

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Che voce che ha questo Mr. Mario Biondi, quanto ci piace This Is What You Are. Io tra un po' ti parlo di silvoterapia, mamma mia che cosa bellissima andare nei boschi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
4: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E allora parliamone di questi agenti atmosferici. Oggi ti parlo di silvoterapia, ovvero rigenerarci abbracciando tutta la natura. Ovvero, hai mai provato quella sensazione meravigliosa di immediata calma passeggiando in un bosco? E allora, non è un caso, non è una coincidenza, ma il principio base di questa silvoterapia. Ecco, un po' di tosse. Una disciplina che riconosce il contatto diretto con gli alberi e le foreste delle straordinarie proprietà terapeutiche. La scienza moderna, tra l'altro, ha confermato quello che le tradizioni popolari, ovvero le nostre nonne, sapevano da sempre, cioè le piante rilasciano nell'aria delle sostanze chimiche chiamate monoterpeni e fitoncidi. Quando le respiriamo durante una camminata nel bosco, nel parco, queste sostanze riducono drasticamente i nostri livelli di stress, di cortisolo e regolarizzano meravigliosamente la pressione arteriosa, rafforzando le nostre difese immunitarie. Tra l'altro, saprai benissimo, ne abbiamo parlato anche qualche volta qui su Dimensione Suon Soft, in Giappone questa pratica è un pilastro della medicina preventiva ed è conosciuta come forest bathing, shinrin yoku, bagno nella foresta. Non serve fare scalate impegnative, basta camminare a passo lento, respirare a fondo a pieni polmoni e lasciarsi avvolgere dai suoni e dai profumi della natura per ritrovare la calma, l'equilibrio e tanta lucidità mentale. Vogliamo organizzare una bella gita in un bosco, in una foresta vicino casa? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: con questa meravigliosa opera di Lucio Battisti, Giardini di Marzo, andiamo a concludere un'altra ora insieme. Hai scelto di ascoltare anche oggi Dimensione Sound Soft, la tua radio del benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy. Conviene.
1: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio? Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sal Teatro alla Scala di Milano, alla celebrazione dei 120 anni della CGIL. Presidente Sergio Mattarella, in mattinata il capo dello Stato ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre del 2001, che costò la vita a 118 persone. Un giovane di 21 anni di nazionalità polacca ha perso la vita in piazza Gaia Aulenti a Milano, precipitando da un'altezza di 15 metri. Il giovane, nel tentativo di scavalcare una ringhiera, sarebbe precipitato in un cavedio. Una vittima del lavoro a Robecco sul Naviglio, un operaio di 48 anni è precipitato da un solaio a 8 metri d'altezza, illeso un altro operaio che era con lui. Un 76enne pavese prestava denaro con interessi del 240%, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Hanno truffato una vedova di 89 anni fingendo un controllo dei carabinieri, sottraendo le gioielli per circa 100.000 euro. Un uomo di 53 anni e una donna di 50, residenti in Campania, sono stati arrestati a Mantova per truffa aggravata in concorso. Lite tra i piloti del volo Dubai Tel Aviv. Il copilota avrebbe tentato di far precipitare l'aereo colpendo il collega con un coltello. A bordo circa 180 persone. Israele segue la pista del terrorismo. Un attentato in stile 11 settembre. Ci risentiamo tra un'ora.
4: Ultima ora da trascorrere insieme con me, Fabiana Sera. Tra un po' ti porto nel Medioevo, ma prima ti volevo chiedere, stavo pensando, come è andato questo mese di settembre? Oggi ultimo giorno di questo mese, un po' di passaggio, perché magari qualcuno è andato in ferie, in vacanza all'inizio di questo mese, e è bellissimo tra l'altro andare in vacanza a settembre, dai, che tutti quanti tornano e tu viaggi, bellissimo, poi le temperature si abbassano e poi si entra anche in autunno, quindi è un mese un po' di passaggio bello, però è molto affascinante settembre. Abbiamo un sacco di musica da ascoltare tutti insieme e tra un po' ti dicevo, ti porto nel Medioevo con un evento bellissimo sul territorio. Ci piace sempre proporti cose anche un po' curiose, no? Un po' diverse dalla normalità, e quindi tra un po' ti porto nel Medioevo, ma intanto un sacco di musica da ascoltare tutta attaccata. The Power of Love, Lady Jennifer Rush, Only for You. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Pago certe debolezze, gli stupidi rancori con i quali ho consumato giorno dopo giorno l'incrollabile idea che avevi di me. Ma ovunque io vada, saprai che qualsiasi cosa accada, il mio pensiero non baderà a distanze e nel giro di un istante sarò lì. Perché la nuda verità è che

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

0: Fiorella Mannoia, che sia benedetta, comincia a segnare queste date da venerdì 2 a domenica 4 ottobre nel Medioevo e tra un po' ti spiego perché.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi.

0: scelta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su Orsolini.it.
0: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 € al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 € al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su D'Ambros.it.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
7: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
8: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure JQ5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
9: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
10: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette. Qui vivo. Qui cresco.
12: Dimensione Suono Soft.

poi Sapone, ci sono gli stadi e c'è un evento bellissimo al Castello di Brescia. Ti ho detto di segnare il primo weekend di ottobre, perché ci sarà una fedele riproduzione dell'assedio di Federico II contro la città di Brescia del 1238. L'obiettivo è divulgativo e didattico, quindi portiamo anche i bambini. I visitatori potranno osservare da vicino le attività quotidiane delle guarnigioni duecentesche, figurati che bello, e assistere a dimostrazioni pratiche di antichi mestieri artigianali, come per esempio la forgiatura dei metalli e ancora la lavorazione del cuoio, la produzione di manoscritti secondo i canoni della calligrafia medievale. Cioè, secondo me è proprio bello. Quindi ti ripeto, dal 2 al 4 ottobre, primo weekend di ottobre, Castello di Brescia, in questa riproduzione fedelissima dell'assedio di Brescia del 1238. Intanto Adele.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: L'ascoltavo l'altro giorno in moto e ho pensato che è davvero davvero un capolavoro assoluto. La sua voce, questo testo, la musica, tutto. Alex Baroni con Cambiare, ultimo discone per quel che mi riguarda. Prima un piccolo recap e poi l'informazione. Oggi ti ho parlato di Lech Walesa, questa bellissima figura legata alla pace, Nobel della pace naturalmente, ma anche alla non violenza, e abbiamo parlato di quanto sia importante partire proprio da piccole azioni per poter cambiare, se non il mondo, ma proprio la nostra bolla, con piccoli gesti quotidiani. Poi abbiamo parlato di cure naturali, la silvoterapia, quanto è bello passeggiare in boschi e foreste, ma anche, permettimi, nel parco di quartiere, per respirare a pieni polmoni i nostri alberi, no? Le nostre piante, che cosa bella il potere del green. Ti saluto, ti ringrazio, naturalmente se vuoi ti aspetto domani giovedì per il primo giorno di ottobre, quindi welcome October, e per vivere insieme altre 4 ore sulla radio del benessere. Buona serata e ogni bene per te.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Usura, estorsione e riciclaggio. Prestava denaro con interessi del 240% a imprenditori in crisi, un 76enne residente nel Pavese. È stato arrestato, risultava quasi nullatenente. C'è stato un incidente sul lavoro, ha perso la vita un 48enne originario di Vercelli, precipitato per 8 metri mentre stava svuotando un solaio in una frazione di Robecco sul Naviglio. Al Teatro alla Scala di Milano la celebrazione dei 120 anni della CGIL con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate che l'8 ottobre 2001 costò la vita a 118 persone. Hanno truffato una vedova di 89 anni fingendo un controllo dei carabinieri e sottraendole gioielli per circa 100.000 euro, in manette un 53enne e una 50enne residenti in Campania. Arrestati a Mantova, una pattuglia li stava seguendo. Ipotesi terrorismo nella colluttazione tra due piloti su un volo della Fly Dubai atterrato in Arabia, diretto a Tel Aviv. Uno di loro, di nazionalità omanita, avrebbe tentato di far precipitare l'aereo. A bordo circa 180 passeggeri. L'informazione torna tra un'ora.
5: Ultimo giorno del mese. È mercoledì 30 settembre 2026. Questa è Dimensione Suono Soft. Saluto e ringrazio Fabiana Sera, io sono Roberto. 4 ore di dolce musica, quindi anche oggi fino alle 21 ascolteremo i nostri successi di ieri e di oggi e poi ritroveremo Francesca Romana Barberini, la nostra redazione, le notizie di Good Life, Enrico Mentana e allora pronti, si parte immediatamente con un aforisma d'amore e una splendida canzone.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Ti guardo negli occhi e ti affido il mio cuore infranto da infiniti silenzi, mai colmati da parole d'amore.

0: anziché 89 euro, posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
2: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
3: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
4: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
7: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Dolcissimo momento con la sua voce unica, Giorgia e Di Sole d'Azzurro su Dimensione Sono Soft. Ed ora ascoltiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati. Qual è per voi il profumo dell'autunno? Per me è quello delle caldarroste. Ma cosa c'è prima del cartoccio caldo che teniamo tra le mani, a volte caldissimo? Beh, per secoli il castagno è stato chiamato albero del pane, perché i suoi frutti freschi o trasformati in farina hanno davvero nutrito intere comunità delle nostre montagne. Eppure un castagneto tradizionale è molto più di un insieme di alberi, un luogo di lavoro, di conoscenze tra mandate, anche di varietà locali di paesaggi che qualcuno continua a curare. È questa cultura il cuore del nuovo presidio Slow Food della castinicoltura tradizionale, che è stato presentato nei giorni scorsi a Terra Madre a Torino, e il progetto vuole sostenere proprio il recupero dei castagneti, tutelare le varietà del territorio e valorizzare anche i luoghi e gli strumenti legati alla lavorazione delle castagne. Beh, la produzione della castagna attraversa buona parte della nostra penisola. La Campania è la principale regione produttrice, ci sono le castagne di Montella, lì quelle di Rocca Monfina, i marroni di Serino e di Rocca d'Aspide. Poi si sale verso i castagneti della Calabria, Monticimini nel Lazio, il Mugello, il Monte Amiata in Toscana e ancora il Cunese, l'Appennino Emiliano-Romagnolo, dove nasce il marrone di Castel del Rio. Insomma, sono nomi diversi, varietà diverse, ricette diverse, e ognuno, ovviamente ogni territorio, ha trovato il proprio modo di portare questo frutto a tavola. Come si fa a scegliere le castagne giuste? Segreto è sceglierle belle sode, senza fori o parti molle, consumarle fresche. A differenza di noci e nocciole, le castagne non si conservano a lungo senza particolari accorgimenti, mi raccomando. In cucina invece la castagna è un ingrediente molto versatile, bollita, arrostita, con la farina che entra nei pani, paste, dolci, che naturalmente sono diversi di casa in casa, e per cui uno stesso frutto può custodire davvero tantissime ricette e tantissime memorie. Vi svelo un segreto per preparare le caldarroste perfette. Allora, attenzione, prima di metterle sul fuoco dovete incidere la buccia e durante la cottura dovete girarle, il calore non deve essere troppo forte. Una volta che sono pronte si avvolgono per qualche minuto in un canovaccio e si sbucciano, mi raccomando, ancora calde, perché altrimenti è difficilissimo sbucciarle. Se vi avanzano, bollite, possono entrare in una zuppa, magari possono accompagnare l'arrosto, diventare una bella crema. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Vi auguro una buona serata e a presto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: E se mai visto piangere

0: Famosissima cover di grandissimo successo Mariah Carey con Without You su Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo tornerà la nostra redazione per le ultime notizie.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. È stato il DNA a tradire l'autore della rapina a una filiale bancaria di Sant'Angelo Lodigiano del 21 settembre scorso. In manette un 44enne, già noto alle forze dell'ordine, era ai domiciliari, il colpo durante le ore di permesso. Individuato grazie alle analisi su abiti e parrucca utilizzati e abbandonati in un giardino pubblico. C'è stato un incidente sul lavoro, ha perso la vita un 48enne originario di Vercelli, precipitato per 8 metri mentre stava svuotando un solaio in una frazione di Robecco sul Naviglio. Incidente sul lavoro oggi anche a Como, un operaio 44enne schiacciato da un carrello elevatore, ferito anche un passante, un uomo di 77 anni intervenuto in suo soccorso. Trasportati entrambi all'ospedale Sant'Anna. Usura, estorsione e riciclaggio. Prestava denaro con interessi del 240% a imprenditori in crisi, un 76enne residente nel Pavese. È stato arrestato, risultava quasi nulla tenente. Scongiurata una strage, ipotesi terrorismo nella colluttazione tra due piloti su un volo della Fly Dubai atterrato in Arabia, diretto a Tel Aviv. Uno di loro, di nazionalità omanita, avrebbe tentato di far precipitare l'aereo, a bordo circa 180 passeggeri. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Suggerimento per il tuo weekend, soprattutto se ami gli animali, perché nei padiglioni del Parco Espositivo di Novegro, il quartiere fieristico alla periferia di Milano, questo weekend, sabato 3 e domenica 4 ottobre, Quattro Zampe in Fiera. L'evento ideato per far incontrare migliaia di proprietari di cani e gatti scoprendo novità e servizi per i loro amici animali e divertendosi con tantissime attività e proposte pensate appositamente per loro. Lezioni gratuite di cat dog activities tenute da educatori esperti, sfilate e shooting fotografici, aree dedicate all'alimentazione, al turismo pet e anche l'occasione di partecipare alla dog run, la famosa corsa a 6 zampe. Informazioni sul sito quattrozampeinfiera.it.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Se stasera mi permetterai di parlarti con gli occhi e toccarti con il cuore, io ti prometto che ogni alba e ogni tramonto futuro saranno migliori dei precedenti.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: tu.
1: Dolce interpretazione Malika Ayane con Ricomincio da qui. Approfitto per ricordarti il suo appuntamento live e ti suggerisco di fare in fretta perché i biglietti rimasti non sono tantissimi. Malika Ayane ti aspetta il 10 novembre al Teatro Arcimboldi qui a Milano.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV more than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
6: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: I capolavori della musica Queen con Who Wants to Live Forever nel pomeriggio della tua radio del benessere. E ci sono quelle canzoni italiane, voci e chitarra, che portiamo nel cuore. Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso.
1: Un viaggio a senso solo,

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

sempre una gioia riascoltare la sua voce e i suoi successi con We Don't Need Another Hero su Dimensione Sonosoft, la voce unica di Tina Turner.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy. Conviene.
1: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio? Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine, Arval Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Rider in corteo a Milano per chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Manifestazione da via Padova alla sede della società Glovo, vicino alla stazione centrale. Ci sono stati due incidenti sul lavoro oggi in Lombardia. Ha perso la vita un 48enne originario di Vercelli, precipitato per 8 metri mentre stava svuotando un solaio in una frazione di Robecco sul Naviglio. A Como un operaio 44enne schiacciato da un carrello elevatore, ferito anche un passante, un uomo di 77 anni intervenuto in suo soccorso, trasportati entrambi all'ospedale Sant'Anna. Nel bresciano a Ghedi, sequestrato e filmato per ricatto un 29enne bracciante indiano vittima di una banda di connazionali, costretto a pagare i suoi rapitori. Al bancomat un poliziotto fuori servizio ha capito la situazione ed è intervenuto, 9 arresti. Chiede flessibilità all'Unione Europea la Premier Giorgia Meloni per abbassare strutturalmente il costo dell'energia. Chi può, dia una mano, ha detto. Porteremo idee concrete al prossimo Consiglio Europeo. L'informazione torna tra un'ora. Spazio subito ad Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Parliamoci molto chiaramente. Oggi poteva essere, ha rischiato di essere, una di quelle giornate che purtroppo non si dimentica. La giornata è di un'altra azione di terrorismo con morti, con gravi ripercussioni, col rischio di una spalancarsi di una guerra totale nel Medio Oriente, perché il fatto, la vicenda dell'aereo dell'Air Dubai che è stato apparentemente salvato da una fine come quella dei voli dell'11 settembre del 2001. Questa storia è una storia che diventa come un macigno sui rapporti tra le varie forze, le varie nazioni medio orientali. C'erano tutti gli ingredienti, la presenza di decine e decine di israeliani a bordo, il fatto che l'aereo doveva essere evidentemente catapultato e schiantarsi dentro il territorio israeliano e tanto altro che avrebbero agito come una miscela esplosiva davvero su una situazione che già di per sé è gravissima, che già divide il mondo intero come ben sappiamo tra coloro che sono a favore della causa israeliana dopo il 7 ottobre e di coloro, la maggior parte, che sono a favore della popolazione palestinese, la vera vittima di quello che è successo subito dopo nella reazione che dura quindi da praticamente 3 anni dello Stato ebraico, dell'esercito, delle forze armate dello Stato ebraico. Poteva essere tutto questo, non lo è stato per la prontezza probabilmente di un pilota e forse anche per un'altra cosa di cui non si parlerà, del fatto che tutti i voli di quell'area in cui sono presenti i passeggeri israeliani sono anche dotati di una presenza discreta, non visibile, di elementi del controspionaggio e delle forze speciali di quel paese. È probabile che tutto questo sia avvenuto, non lo sapremo davvero mai. Quello che è certo è che questo, tutto questo, quel che è successo e quel che poteva succedere ci confermano che siamo in una situazione di bilico totale, una situazione sull'orlo di qualcosa di ancora peggiore di quello che stiamo vedendo. È già quello che stiamo vedendo.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
5: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Dopo l'ultimo appuntamento con la redazione, che ringrazio per gli aggiornamenti, torniamo alla nostra musica. Sì, perché abbiamo ancora 2 ore da trascorrere insieme in questo mercoledì 30 settembre. E allora, ecco, un nuovo aforisma d'amore e poi ci saranno Roxette con It Must Have Been Love.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Ci si innamora sempre per la persona più inaspettata, nel momento più inaspettato e talvolta per la ragione più inaspettata.

0: like you. Maroon 5 con Memories su Dimensione Suonasoft, la linfa della terra e il detox profondo per l'autunno. Questa sera in Good Life ci occuperemo del tarassaco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonasoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonasoft, la radio del benessere a portata di mano.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Da D'Ambros, prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzolo DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su dambros.it. Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
5: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
6: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: In Mocauto non ci si ferma mai, pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano. M come Mocauto.
12: Dunque vediamo. Spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no! Sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
14: Con Dimensione Suonasoft, il tempo in città.
15: Nelle prossime ore nuvolosità irregolare al nord-ovest per la presenza di aria umida legata a una perturbazione atlantica che tuttavia non riesce ad avanzare con decisione verso est. Nuvolosità più diffusa in Piemonte con anche qualche debole precipitazione giovedì soprattutto sulle Alpi occidentali. Meno diffusa in Lombardia, sarà comunque presente per gran parte della giornata con aperture più ampie sui settori centro-orientali della regione. Il clima comunque si mantiene mite con temperature minime in rialzo, massime in lieve diminuzione comunque intorno ai 23-24 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Era Cesare Cremonini con Poetica su Dimensione Suono Soft. Questa sera, nell'ultimo appuntamento Good Life, ci occupiamo del tarassaco. Viene presentato come un rimedio naturale utile per ritrovare leggerezza dopo le vacanze e gli eccessi alimentari. Si tratta di una pianta spontanea dalle proprietà depurative, soprattutto a beneficio di fegato e reni, considerati i principali filtri dell'organismo. Consumata come infuso, favorirebbe la diuresi e l'eliminazione dei liquidi in eccesso, contribuendo a contrastare la sensazione di pesantezza alle gambe nelle giornate più calde. Al mattino prepara una tisana con le sue radici e foglie essiccate e consumala calda con una scorza di limone o del miele. È il primo gesto naturale per ritrovare leggerezza e depurare l'organismo prima di affrontare le giornate autunnali.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: Nel 2027 Francesco De Gregori tornerà ad esibirsi nei teatri. Per quanto riguarda la città di Milano, l'appuntamento è al Teatro Arcimboldi il 27 aprile.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. C'è stato un incendio all'interno dell'Aichi Metals, azienda che recupera batterie esauste e rifiuti piombosi a Paderno Dugnano. Nessun ferito, fiamme circoscritte, analisi sulla qualità dell'aria. Al momento non risultano disposizioni d'emergenza. Nel Bresciano, a Ghedi, sequestrato e filmato per ricatto, un 29enne bracciante indiano vittima di una banda di connazionali. Costretto a pagare i suoi rapitori, al bancomat un poliziotto fuori servizio ha capito la situazione ed è intervenuto. 9 arresti. Prestiti con interessi al 240% e minaccia ai familiari. Arrestato un 76enne del Pavese, accusato anche di riciclaggio. Calcio, Euro 2032, trasmessi dalla FIGC alla UEFA i dossier di 13 città, tra cui Milano, Torino, Genova e Bologna, e 14 stadi per ospitare le gare. Atterrati a Tel Aviv i passeggeri del volo partito da Dubai che hanno rischiato la vita. Il copilota, di nazionalità omanita, ha accoltellato il pilota e tentato di far precipitare l'aereo. Si pensa a un attentato terroristico. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft fino alle 21, anche oggi mercoledì 30 novembre. Continueremo ad ascoltare quindi tanta dolce musica fatta come sempre di successi di ieri e di oggi. E allora ecco un nuovo aforisma d'amore, poi ci sarà Anna Oxa e Donna con te.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Io e te siamo pagine di questo romanzo chiamato Vita, dove ad un tratto accadono cose inaspettate.

impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Eccoli ancora una volta insieme nella sera della tua radio del benessere, Pink e Nate Ruse con Just Give Me a Reason. Tra pochissimo, aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro, posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè SMEG, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e fissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è

0: www.comprorodoro.it.
1: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
2: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Nelle prossime ore nuvolosità irregolare al nord-ovest per la presenza di aria umida legata a una perturbazione atlantica che tuttavia non riesce ad avanzare con decisione verso est. Nuvolosità più diffusa in Piemonte con anche qualche debole precipitazione giovedì soprattutto sulle Alpi occidentali. Meno diffusa in Lombardia, sarà comunque presente per gran parte della giornata, con aperture più ampie sui settori centro-orientali della regione. Il clima comunque si mantiene mite, con temperature minime in rialzo, massime in lieve diminuzione, comunque intorno ai 23-24 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Uno degli artisti italiani che amo da sempre. La sua voce è inconfondibile e le sue parole nelle sue canzoni sono sempre qualcosa di assolutamente unico, ricche di amore e poesia. Lucio Dalla con L'anno che verrà su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E manca poco al nuovo appuntamento live. Il concerto di Ligabue si terrà il 24 ottobre all'Unipol Dome. E noi l'abbiamo ascoltato su Dimensione Sonosoft con Certe Notti. E dopo questa canzone di Ligabue siamo ai saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra poco un ultimo spazio dedicato all'informazione e poi le nostre dolci canzoni d'amore. Domani mattina, nuovamente in diretta, Laura Buono ti aspetta per la sveglia puntualissima alle 6. Anche io ti aspetto domani. Ci ritroveremo nel pomeriggio, come sempre, alle 17. Buona serata. Ciao!
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229-8731. ComprooroDoro.it.
7: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. C'è stato un incendio all'interno dell'Aiki Metals, azienda che recupera batterie esauste e rifiuti piombosi a Paderno Dugnano, nel milanese. Nessun ferito, fiamme circoscritte, analisi sulla qualità dell'aria. Al momento non risultano disposizioni d'emergenza. Ci sono stati due incidenti sul lavoro in Lombardia. Ha perso la vita un 48enne originario di Vercelli, precipitato per 8 metri mentre stava svuotando un solaio in una frazione di Robecco sul Naviglio. A Como un operaio, 44enne, schiacciato da un carrello elevatore. Ferito anche un passante, un uomo di 77 anni, intervenuto in suo soccorso. Trasportati entrambi all'ospedale Sant'Anna. Rider in corteo a Milano per chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Manifestazione da Via Padova alla sede della società Glovo, vicino alla stazione centrale. Calcio, Euro 2032 trasmessi dalla FIGC alla UEFA, i dossier di 13 città, tra cui Milano, Torino, Genova, Bologna e 14 stadi per ospitare le gare. Il governo italiano ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Quando incontriamo qualcuno e ci innamoriamo, abbiamo l'impressione che tutto l'universo sia d'accordo.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'E-Pass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L-Pass L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Canzoni d'amore.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
3: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure JQ5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
4: Tutta la notte canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare. Così profondo il mio amore. Più te ne do, più ne ho. Perché entrambi sono infiniti.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
4: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e J.Q.

0: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare.

0: Abbracciami.
1: Successi travolgenti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
3: Tutta la notte, canzoni d'amore.
4: Dimensione suono soft.
0: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
5: I suoi occhi, come sfogliare un atlante e trovarci dentro tutti i viaggi che avresti voluto fare.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. HS, istitutogiglio.it.
3: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
0: La notte, canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Aveva finalmente capito che non c'era altra soluzione che l'amore. Se fosse così facile. Invece lo era.
2: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando ci manca qualcuno, il tempo sembra muoversi più lentamente. E quando ci stiamo innamorando di qualcuno, il tempo sembra muoversi più velocemente.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che...

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Fai un recinto di fiducia intorno all'oggi. Riempi gli spazi di atti di amore e restaci dentro.